riposo con molto tristezza, senza speranza con molto misero.